primo gruppo di Ghetto Alisso. Solo che termina in Lisso. Uno era Ghetto Alisso e l'altro Oti Lisso.